0: Panto,
1: Nopia, Oponti, Mutato, Murom Napo. Atokwene, Eku.
2: Eh.
1: Ongwe do baba, huh?
2: Ah,
1: hey. Kwantero goyaba, paka, orula, ishapato, huh? Gaya katokwene hiali.
3: Lomokale.
1: Bakane, bakane. Muno la puaba?
3: Ah.
1: Eh, mumvira baba, mumvira baba, oponti ba.
3: Ah.
1: Ivano pia sa, huh?
3: Ivano pia, wakamba kamba, huh?
1: Eh, nyumukuma wene, ba?
3: Nyumukuma wana mukoba, huh?
1: Hey, wana mukoba, tiwa wene?
3: Ilatu wachayangu.
1: Sina nanyo mundri wani?
3: Costa Cesare.
1: Amusi muhahi ya salamo wana mukoba huu?
3: Mm-hmm.

Ina pase shirinan cheshe. Daddy boy, wachi velo varavaria, ese amsinan cheshe, andi pata di kula mbili.